0: Il nostro manuale di sopravvivenza che oggi ci raccontava come sopravvivere alla prova costume. Sì. Spoiler, non bisogna sopravvivere, no. E non è una prova. Questo è un po' il fulcro del discorso. Sì, sì, andiamo ai messaggi di Roberta e Andrea.
1: Roberta e Andrea. Roberta scrive: ho provato il costume in camerino, la luce era così crudele che ho chiesto scusa allo specchio.
0: Bella pezza.
1: Alla fine ho comprato un pareo lungo, ma Robby, ma tu vieni al mare con noi,
0: sì,
1: che,
0: sì, sì,
1: che
0: sì.
1: Non ce ne frega niente.
0: A noi niente.
1: Questa è un po' una buttata del manuale di sopravvivenza. Si sa che bisogna sopravvivere alla prova costume, ma poi alla
0: ma
1: fine,
0: non ce ne frega niente. Dipende da chi ti circondi.
1: Ma voi comprate i costumi?
0: Sappiamo,
1: ma noi
0: di essere,
1: sì,
0: insomma.
1: Ma io ho la pancia, i peli, sono per la macchissima.
0: E sei
1: pelato. Frega.
0: Io ho il culone, le cosce grosse, un po' di cellulite ce l'ho, ma vabbè,
1: sì,
0: chi se ne
1: ma viva
0: e
1: la cellulite.
0: Baffi, cioè c'è
1: il baffetto quello da abbronzatura.
0: Esatto, proprio il baffo da sole, cioè la macchietta quella, sì, che sì, ti viene. Sì. Sono Zoidberg, quindi venite con noi.
1: Quindi
0: problema.
1: Venite con Zoidberg e Zoidberga. E poi Andrea scrive: sono entrato in acqua di corsa per non farmi vedere, ho fatto un tuffo così veloce che ho perso anche la dignità, ma almeno non la pancia. Ma sì, Andrea.
0: Alla Checco Zalone?
1: Sì, nel film quando sta lì, non mi ricordo quale, sta parlando con una ragazza, tiene in dentro la pancia, come lei va via, spancia, sbacca la.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Si continua tra poco con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Domande esistenziali: saranno stupide? Saranno intelligenti? Chi lo sa?
1: Mi aspetto di tutto.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.

0: hear it, the more you feel it.
1: Siamo pronti con le domande esistenziali, stupide e intelligenti? Chi lo sa? Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cominciamo con... sei pronto?
2: Prontissimo.
1: Attenzione.
2: Vai.
1: Lo sapevi che un gobbo non può diventare avvocato?
2: E come mai?
1: Perché non può più studiare dritto.
2: Ah, ma stiamo... questo è il livello.
1: Certo, l'ho detto, non può più studiare. Okay, sì, ma se faccio una battuta sui saldi?
2: Sì.
1: È scontata?
2: Ma... cioè lo che poi sono belle, no, che poi in realtà fanno ridere.
1: Lo sai perché le lenticchie vanno cotte a fuoco lento?
2: No, perché altrimenti?
1: Perché altrimenti si sarebbero chiamate velocicchie.
2: Ah, scusami se ho sbirciato, però ti ho visto tipo presidente?
1: Lo
2: presidente.
1: Sai, sì. Lo sai perché d'inverno si leggono più libri? Perché hanno la copertina.
2: Ah, beh, certo.
1: Non sbirciare le mie risposte.
2: No, ma scherzi.
1: Sapete perché gli specchi sono saggi?
2: No.
1: Perché riflettono.
2: Beh, chiaro.
1: Beh, basta con questo.
2: Anche, anche coperto la mano. Coperto
1: con la mano la risposta.
2: Con la mano. Ah, sì. Vorrei trovarne uno, ma adesso non me ne viene in mente
1: nessuna. Ma possiamo
2: nessuna
1: chiedere un caffè
2: domanda
1: dalla regia? Stiamo perdendo colpi,
2: sì,
1: mi sa.
2: Solo colpi?
3: Nei nostri discorsi ormai io mi muovo a memoria. E capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

0: Siamo giunti alla fine del nostro Comedy Radio Show anche in questo martedì 23.
1: Quando...
0: che abbiamo deciso di essere il secondo giorno dell'estate.
1: Eh sì, quando ci si diverte, stavo dicendo, il tempo vola.
0: Il tempo vola,
1: cioè, anche d'estate.
0: Figaro. Allora, torniamo domani con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo domani con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Figaro.
2: WRN, your radio station.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Sono le 3:01.
4: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: Sono le 3:58.
8: VRL.

0: Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 30 di giugno e arriviamo all'ultimo giorno del sesto mese del 2026. Ma come ci siamo arrivati praticamente a luglio? Io sono Francesca Romana Macri e questa è la trasmissione interamente dedicata all'Italia. Si dice che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, ma noi andiamo a smontare questo pregiudizio, quest'idea che c'è. Tra poco infatti andremo nel mondo dell'arte, vedremo un po' di mostre d'arte in corso nel nostro paese e poi si va dritti dritti a tavola. I mostaccioli di Soriano Calabro vi dicono qualcosa? Ne parliamo tra pochissimo e come sempre c'è l'agenda, ci sono le date significative nella storia d'Italia in questo 30 di giugno, compleanni, proverbio del giorno, tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
1: Ho

0: stiamo quasi arrivando alla fine di un altro mese. Mi sembra soltanto ieri che parlavamo di Natale, di Capodanno e di quant'altro, invece siamo al 30 di giugno. Il 30 di giugno con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. Do il bentornato anche a Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti. Siamo a metà anno praticamente.
0: Sì, a me fa strano. Siamo, sì. Entriamo nel settimo mese di questo 2026. Ma a proposito di date, di tempo che passa, andiamo subito all'agenda con le date più importanti, sì, di questo 30 di giugno.
1: 17 a.C. Virgilio termina la prima bozza dell'Eneide. Nel 177 Marco Aurelio guadagna la penultima salutatio imperatoria della sua vita. Nel 1409 la battaglia di San Luri, importantissima perché fu combattuta tra il giudicato d'Arborea e i suoi alleati ed i catalano-aragonesi del regno di Sardegna. Vinsero le truppe catalane e questa battaglia rappresentò convenzionalmente la perdita della sovranità politica della Sardegna.
0: Insomma, una data molto importante questo 30 di giugno.
1: Eh sì, anche perché poi nel 1932 venne posata la prima pietra della città di Littoria, l'attuale Latina. Andiamo ai compleanni?
0: Andiamo subito ai compleanni. Intanto facciamo tanti auguri a tutti i nostri ascoltatori che oggi spengono le candeline, ma abbiamo anche un po' di VIPs, giusto?
1: Abbiamo uno di VIP che è tanta roba, Giacomo Leopardi. Partiamo col botto.
0: Tanto
1: proprio.
0: Caro mi fu quell'Ermo Colle, lui sì. Appunto del segno del cancro, perché si sa che noi del segno del cancro siamo un po' lunatici, un po' nostalgici,
1: un
0: dico
1: po'
0: noi
1: poetici.
0: Perché è anche il mio mese di nascita.
1: Mario Carotenuto, attore e doppiatore, Zeno Colò, sciatore alpino e sciatore di velocità, Lea Massari, grande attrice, Toni Dallara, cantante, Maria Amelia Monti, attrice italiana, Silvio Orlando, altro attore italiano, ed Eleonora Bagnato, Etoile della Danza.
0: Passiamo invece al santo del giorno?
1: Qui ce ne stanno due, perché specialmente qui dalle parti di Roma i santi protomartiri della chiesa di Roma sono santi Pietro e Paolo, che proprio ieri e oggi festeggiamo, tra ieri e oggi abbiamo festeggiato.
0: E ultimo ma non meno importante abbiamo il proverbio:
1: se piove a San Paolo l'acqua è tanta e il grano va nella gemma e non si pianta, sempre memorie bucoliche.

Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi.

0: difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Stop!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Iniziando questo martedì con i vostri messaggi, oggi abbiamo scelto di fare i messaggi delle doppie L, perché abbiamo scelto i messaggi di Linda e di Luna in questo martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao ancora Giallo.
2: Ciao Francesca Romana. Andiamo a sentire Linda cosa ci dice. Vorrei tornare ai tempi del liceo classico che ho frequentato anni fa, non solo per il ricordo degli studi sul grande poeta Virgilio, ma soprattutto perché ero giovane e bella. Beh, vabbè, dai, sarei ancora...
1: Ci uniamo anche noi al club. Tra l'altro, io però non vorrei tornare a fare liceo classico proprio in questi giorni, perché c'è stato l'esame di maturità, le prove scritte, e proprio questo periodo sarà quello invece delle prove orali, il temutissimo colloquio orale degli studenti questo 2026.
2: Andiamo da Luna, che ci dice: tanti auguri alla bravissima Etuale Eleonora Bagnato, che ha portato insieme a Roberto Bolle lustro alla danza italiana e il mondo. Un altro meraviglioso esempio di come l'arte terzicorea in Italia sia sempre in auge. Brava Luna, non potrei dire meglio tutto questo bellissimo concetto sulla danza italiana.
1: Noi
2: danza
1: non
2: classica.
1: Aggiungiamo né di più né di meno.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

È martedì, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Io sono Francesca Romana Macri. Tra pochissimo tornerà di Gianluca perché parliamo di arte. Di arte a cielo aperto in Italia ne abbiamo veramente tantissima, ma noi andremo in alcuni posti che potrebbero essere anche definiti dei rifugi climatici, ovvero dei posti dove c'è aria condizionata e soprattutto dove ci sono delle cose meravigliose da vedere, perché facciamo un piccolo tour nelle mostre d'arte di quest'estate 2026. Ovviamente in Italia, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Questo è il martedì che trascorriamo insieme qui a Verdi Bianchi Rossi, quando arriva un momento dedicato al mondo dell'arte, perché vabbè, l'Italia e le nostre città sono praticamente dei musei a cielo aperto, ma noi il cielo, diciamo, lo chiudiamo in questo senso, perché andiamo a vedere un po' di mostre d'arte da nord a sud Italia che sono in programma da ora in avanti per i prossimi mesi. Do il bentornato a Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: Allora,
1: ricordiamo,
0: dove ci porti?
1: Ricordiamo, vi porto in prima battuta a Venezia.
0: Voilà, meravigliosa
1: bellissima
0: Venezia.
1: Bellissima proprio, dove la Biennale dell'Arte 2026 si prolunga fino al 22 novembre sotto la guida di Koyo Ku, e il titolo è Minor Keys. È ospitata nei giardini, l'arsenale e diverse sedi storiche. E poi andiamo a Firenze, dove c'è la bellissima mostra di Mark Rothko a Palazzo Strozzi fino al 23 agosto. Non ve la perdete perché è molto molto bella. È una straordinaria retrospettiva che copre l'intera carriera del maestro dell'espressionismo astratto. Esplora il suo uso dei campi di colore, che è veramente particolarissimo.
0: E poi magari può essere anche un'occasione per visitare sia Venezia con la mostra che abbiamo citato prima, ma anche Firenze. E poi dove ci porti?
1: E poi torniamo a Milano, dove c'è Gianfranco Frattini 100 al Castello Sforzesco fino al 6 settembre per celebrare il celebre designer, oltre che nelle mostre di fotografia di Giovanni Gastella a Palazzo Citterio e Nan Golding al Pirelli Hangar Bicocca.
0: Quindi noi vi diamo questi consigli per un'estate, beh, sicuramente calda, su quello non possiamo fare molto, ma se possiamo prendere un po' di fresco visitando i musei e vedendo un po' d'arte, insomma, potrebbe essere un'ottima soluzione. Bene.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Sono le 4:59.
3: URL.

0: Siamo stati un po' in giro per l'Italia parlando di arte, parlando di mostre, andando da Milano, Firenze, Venezia, assieme al nostro Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: Ma anche i nostri ascoltatori ci sono stati a queste mostre oppure ci andranno. Noi abbiamo scelto dei messaggi ad hoc, giusto?
1: Allora, ci scrive Ida che dice: mi è piaciuta molto la mostra del maestro statunitense Mark Rothko, che ho visto pochi giorni fa a Firenze, nella bellissima location di Palazzo Strozzi. Dipinti emozionanti e di grande impatto visivo. Consiglio a tutti di andarla a vedere per respirare l'atmosfera dell'espressionismo.
0: Ve l'abbiamo consigliata anche noi, abbiamo messo il marchio di verdi, di bianchi e di rossi, quindi
1: più di così
0: non possiamo fare.
1: Certo. Poi abbiamo Flavio che dice: al di là delle polemiche che ci sono state alcune settimane fa, vale sempre la pena andare a vedere la Biennale di Venezia per visitare i vari padiglioni, sempre molto interessanti, e fare un giro per quella bellissima città unica che è proprio Venezia.
0: Vuoi sapere una cosa, Giallo?
1: Dimmela.
0: Io a Venezia ci sono stata solo una volta e avevo 5 anni. Forse dovrei recuperare.
1: Penso proprio di sì.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

Arriva il momento di sederci alla tavola di verdi, bianchi e rossi, perché arriviamo al dolce. Si va in Calabria oggi, che è solitamente molto famosa per l'anduja e il piccante, per assaggiare, metaforicamente parlando, perché non possiamo farlo insieme purtroppo, ma vi chiedo, mostaccioli di Soriano Calabro, vi dice qualcosa? Tra poco ne parliamo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Fat, juicy and...

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop! For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: VRN Radio, bellissima.
3: Your radio station.

0: È il martedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, noi siamo non a caso verdi, siamo bianchi ma siamo anche rossi. Quando arrivati in questa parte del nostro programma ci sediamo alla tavola italiana, magari per un pranzo o per una cena. Però c'è un qualcosa che secondo me per il quale troviamo sempre un piccolo spazio, lo dice anche la scienza, ovvero il dolce. Do il bentornato al nostro Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romano e ciao a tutti.
0: Andiamo in Calabria, giusto?
1: Andiamo in Calabria, precisamente a Soriano Calabro, dove questa cittadina è diventata famosa per i suoi mostaccioli. Siamo in provincia di Vibo Valentia, dove appunto nasce la ricetta dei mostaccioli, noti in tutta la Calabria. Sono particolari i biscotti morbidi, dal colore dorato e dalle forme svariate. Tant'è vero che molti li fanno a forma di gallo, il pesce, di cavallo,
0: ah,
1: d'uomo.
0: Ah, bello, quindi anche un po' personalizzati.
1: Perfetto.
0: Io, tu pensa che i mostaccioli, poi dipende anche da quale regione in cui ci troviamo. Ad esempio io li mangio durante il periodo natalizio in Campania, che sono così belli, come hai detto tu, dalla forma romboidale, sono belli,
1: esatto.
0: Cioccolatosi, ci sono al latte, ci sono al cioccolato fondente, ma anche bianchi forse.
1: Sì, come no. L'impasto è quello di farina, miele, mosto di vino e appunto le forme sono quelle che abbiamo detto prima. Poi c'è la palma, c'è la S, c'è il cuore e a volte per decorazioni si aggiungono anche dei piccoli ritagli di carta stagnola colorata per fare l'occhio o i capelli del soggetto.
0: Ma si mangiano?
1: No, no,
0: okay,
1: poi
0: si tolgono.
1: Okay. Si
0: solo per bellezza.
1: Sì, e per esempio una variante è l'impasto con l'arancia e poi alcuni vengono ricoperti dal cioccolato fondente.
0: Ma che bontà! Quindi in quest'estate magari se vi trovate ad andare in Calabria, un mostacciolo non fa mai male a nessuno. E se

calci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. I messaggi che ci arrivano da parte vostra sono come sempre tanti. Siamo stati in Calabria con i mostaccioli di Soriano, ma siamo stati anche un po' in giro per l'Italia parlando di mostre e quant'altro. Io vi ricordo, cari amici, che siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi e ci sentiamo domani nel mercoledì e nel luglio di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Sono le 5 e 50.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.
5: The more you hear it, the more you feel it.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 30 giugno. Ariete, con Mercurio in Cancro siete sempre alle prese con qualche problema imprevisto e anche la Luna oggi contribuisce a rendere la giornata imprevedibile. Toro, Mercurio mette in evidenza il vostro senso pratico, con il giusto mix di ambizione e razionalità potete mandare in porto progetti importanti. In amore la Luna esalta la vostra sensualità. Gemelli, rimanete tranquilli almeno per oggi, avete bisogno di recuperare equilibrio ed energie. Evitate gli scontri e le discussioni. Cancro, Giove esce dal vostro segno lasciandovi in eredità tanti progetti ormai avviati che possono cominciare a dare i frutti sperati. Mercurio è un ottimo alleato per riscuotere. Leone, il grande giorno è arrivato. Giove entrerà nel vostro segno di buon mattino aprendo un periodo straordinario che durerà più di un anno. In amore sarete esplosivi. Vergine, una luna bellissima rende questa giornata interessante sia per il lavoro che per la vostra vita personale. L'amore in particolare vi regalerà momenti intensi. Bilancia, gli affari sembrano andare a gonfie vele. Oggi potete stabilire un contatto con persone importanti. L'amore può essere molto appagante. Scorpione, la luna vi mette di buon umore facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità di cui avete bisogno. Tutti i programmi che avete fatto andranno in porto. Sagittario, anche per voi l'ingresso di Giove in Leone è un'ottima notizia. Presto vedrete crescere tutti i vostri progetti vecchi e nuovi. In amore vi aspetta una giornata tranquilla. Capricorno, il lavoro vi darà tante soddisfazioni grazie al vostro impegno che non verrà mai meno. Mercurio opposto provoca troppi conflitti, spesso vi ritrovate a combattere da soli. Acquario, la luna difficile tende ad amplificare la vostra insoddisfazione. Ci potranno essere delle discussioni che vi metteranno di cattivo umore. Anche l'amore vi innervosisce. Pesci, la luna amica vi permette di affrontare la giornata nel migliore dei modi. Giove e Leone porta novità sul lavoro. L'amore però non vi entusiasma. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:04.

Martedì mattina, buongiorno, benvenuti, benvenuti anche oggi. Apriamo insieme la nostra giornata in questo che è il giorno numero 181 del calendario. Il sole è sorto alle 5:36, tramonterà alle 20:49.

Era il 30 giugno del 1997 quando veniva pubblicato il primo capitolo di Harry Potter. Un adolescente occhialuto con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte che scopre di avere poteri magici. È il protagonista di Harry Potter e la pietra filosofale, il fortunato maghetto creato dalla penna della scrittrice inglese Joanne Rowling.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente. WRN Radio. The more you hear it, the more

E gli auguri di buon compleanno oggi li facciamo a Silvio Orlando, attore di lungo corso, alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Nato a Napoli nel 1957, buon compleanno anche a Mike Tyson. Ex pugile nella categoria pesi massimi, nato a Brooklyn, New York, nel 1966.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: The more you feel it.

Vediamo tutto quello che è capitato il 30 di giugno. Partiamo dal 1564, a conclusione del Concilio di Trento. Papa Pio IV ne approva tutti i decreti con la bolla Benedictus Deus. 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria. 1934, Germania, nella notte dei lunghi coltelli, le SS eliminano Ernst Rommel e i principali oppositori di Adolf Hitler. 1963, Papa Paolo VI è l'ultimo pontefice ad essere incoronato con la tiara. 1990, la Germania Est e la Germania Ovest uniscono le loro economie. 2019, al confine tra le due Coree, nel villaggio di Pyongyang, si incontrano il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un.

0: 30 di giugno, quella di oggi è la giornata internazionale degli asteroidi ed è anche la giornata mondiale dei social media. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: QRN Previsioni Meteo.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Sono le 7:59. QRN.

0: Ben ritrovati amici del Comedy Radio Show. Ciao a tutti e buon martedì. Caro Alo, lo sai che adesso mi messi c'è il cervello perché
1: aspetto
0: oggi
1: solo, io sono venuto oggi solo
0: allora,
1: per questo, vai.
0: Oggi è il secondo giorno della settimana, ma l'ultimo del mese.
1: Ah, quanto ti piace,
0: Sì, mi piace tanto.
1: Io infatti, io ero muto, ho detto, vedrai che oggi arriverà in studio e dirà questo fatto che oggi è l'ultimo giorno di giugno e bla bla bla.
0: E il secondo della settimana, conti senza senso tra l'altro. Va bene, cosa facciamo in questo secondo giorno della settimana, ultimo del mese? La storia mai raccontata.
1: Beh, andiamo a tirare in ballo niente proprio di meno che un grande maestro, ovvero Mozart, che aveva un problema segreto, ovvero non sapeva dire di no. Era un genio assoluto, ma era schiavo degli inviti sociali.
0: Non sapeva dire di no. Wow.
1: Poi capiremo bene, insomma, che cosa
0: era
1: successo.
0: Insomma, in base ai documenti che solo hai e che condividi con noi. Poi continueremo con il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi, a parte il caldo?
1: A parte il caldo e a parte la fine del mese, dobbiamo sopravvivere a chi ti dice vieni, c'è ombra, e poi l'ombra non c'è mai.
0: Ah, vedi, allora c'entra con
1: il personaggi
0: caldo.
1: Estivi da evitare, quasi un caso umano.
0: Sì, è vero, ma spesso insomma
1: combaciano, sì.
0: E poi concluderemo con attenzione hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le battute brutte.

0: Cominciamo con la storia mai raccontata, cari amici del Comedy Radio Show, documenti incredibili che solo il nostro Alo ha.
1: Abbiamo, sì, sono segreti che mi hanno scelto me nel mondo, perché parliamo
0: nel
1: di mondo,
0: mondo
1: non parliamo
0: cioè.
1: di
0: nell'universo, se
1: Italia, così, cos'è l'Italia se possiamo ambire al mondo, e quindi questa fonte mi ha scelto per oggi, ad esempio, raccontarvi che tutti conoscono Mozart, insomma Mozart è quindi lo conosco, tutti lo conosciamo,
0: bisogna finirla,
1: aspetta, se non è Mozart è Bach, si scopre. Comunque tutti conoscono Mozart come prodigio, compositore rivoluzionario. Anche quello che nessuno sa è che aveva un problema gigantesco: non sapeva dire di no a nessuno. Era il re del "certo, vengo", il principe del "ma sì, lo faccio io", il santo patrono del "due minuti e arrivo",
0: uno yes man,
1: esatto, ante litteram, si può dire, sì, sparo latini,
0: ma sì,
1: tanto è martedì. Mozart veniva invitato ovunque.
0: Sparo latini, non so perché ti ho immaginato con un bazooka che spara persone,
1: un boom,
0: latine,
1: persone latine, così, ma latinoamericane, perché sono le 5 e la tum. A proposito di musica, quindi Mozart, lui veniva invitato ovunque e lui accettava tutto, quindi prove d'orchestra alle 7 del mattino, colazione con un barone alle 8 del mattino, duello musicale alle 9, cioè se c'erano questi duelli tra
0: mi
1: direttori.
0: Sta venendo il dubbio che io sia una, come si dice, che Mozart sia un mio avo
1: per la FOMO,
0: sì,
1: per la FOMO,
0: sì,
1: e l'impossibilità,
0: sì,
1: a dire di no, ecco, benvenuti nel club. Poi ad esempio, che ne so, insegnare clavicembalo a un bambino che non voleva imparare, che penso debba essere una roba incredibile, scrivere un minuetto per una contessa che non sapeva cos'era un minuetto, cenare con qualcuno che conosceva, un amico di un amico di suo padre. Mozart diceva sempre di sì e poi correva come un matto. Un giorno gli chiedono: "Maestro, può comporre un pezzo per il mio matrimonio? È tra 3 giorni. Mozart, sudato, con 3 parrucche in mano, risponde: "Certo, figurati, facilissimo". Poi si gira verso il suo assistente e sussurra: "Che cos'è un matrimonio?". E Mozart aveva sviluppato una tecnica per sopravvivere, vedi? Visto che lo raccontiamo di martedì, anche lui sopravviveva. E scriveva mentre faceva altro, quindi composizioni mentre camminava, arie mentre mangiava, ma arie quelle scritte, non le puzzette.
0: No, okay.
1: Sinfonie.
0: No, perché quando mangi può succedere.
1: Può succedere. Noi quando che non siamo maestri, tanto, facciamo le puzzette. Lui faceva le arie. Sinfonie mentre parlava, concerti mentre si scusava per essere in ritardo. Una volta ha scritto un pezzo intero mentre cercava di evitare un invito a una merenda aristocratica. Colpo di scena, attenzione.
0: Colpo di scena.
1: Un giorno decide di dire finalmente un no. Si prepara,
0: mamma,
1: respira,
0: mia,
1: si concentra. Immaginatelo, no? Mozart con la parrucca bianca. Gli chiedono: "Maestro, può venire a una piccola festa stasera?". Mozart risponde: "No". Silenzio, tutti lo guardano. Poi aggiunge: "Scherzo, certo che vengo". Era più forte di lui. E quindi ricordate, se Mozart, genio assoluto, non sapeva dire di no, voi potete stare tranquilli quando accettate un aperitivo che non volevate fare. È storia della musica.
0: Non sono d'accordo. No, no, bisogna dire no.
1: Ale,
0: sentire che pulpito.
1: Dopo andiamo a fare un aperitivo?
0: No.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti.

0: Amici del Comedy Radio Show, la storia mai raccontata di oggi ci porta a conoscere un lato del carattere di Mozart che appunto non conoscevamo perché nessuno ce l'aveva mai raccontato. Ma noi abbiamo il nostro Alo con le sue fonti segrete, con i suoi documenti privati, che appunto ci ha detto che Mozart era uno yes man fondamentalmente.
1: Sì, non riusciva a dire di no.
0: Però io non sono d'accordo con la morale finale, bisogna dire di no. E ve lo dice una che non ci riesce, quindi anzi, ben vengano i no sani, i confini sani, bisogna dire di no, ecco.
1: Quindi dite di no, quindi se noi
0: vi
1: chiediamo...
0: Ci riuscirò, ve lo faccio sapere.
1: Se ci doveste incontrare per strada, me ad Ale, se vi facciamo una domanda, vuoi venire a comedy?
0: No,
1: bravi.
0: Esatto.
1: E noi capiremmo.
0: Andiamo ai messaggi.
1: Giulia, ciao Giulia, scrive, dopo la storia di Mozart ho capito che siamo parenti. Ieri ho detto sì, certo. Tutti parenti, ma siamo tanti yes man. Giulia scrive, ho detto sì certo a 3 inviti diversi, tutti alla stessa ora. Ora sto cercando di essere in 3 posti contemporaneamente.
0: Giulia,
1: e questo poi
0: Giulia,
1: questo è proprio il 2.0 di dire sì. Dici sì a eventi contemporaneamente. Lo fa un mio amico che tu conosci, che io non nomino mai, però tu l'hai.
0: Lui
1: dice sempre sì. Poi Alberto, ciao Alberto, scrive, io sono come Mozart, non so dire di no. L'altro giorno ho accettato di aiutare un amico a traslocare mentre stavo già aiutando un altro amico a traslocare. Sono diventato un servizio di logistica.
0: A volte, ma sei disponibile anche per noi?
1: Guarda, noi dobbiamo spostare un comodino dove sta la redazione. Se vuoi venire, Alberto.

0: oltre che farvi sorridere, almeno ci proviamo, vi diamo anche consigli utili per sopravvivere in questo 30 di giugno, non solo al caldo, ma a cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: Alla persona simpatica che vi dice vieni c'è ombra e poi l'ombra non c'è.
0: Quindi tra poco manuale di sopravvivenza.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: Colonna senza ombra.
1: Abbiamo anche la colonna. Sì, è proprio così. La questo colonna, è il testo originale.
0: La colonna.
1: Colonna e ombra.
0: La colonna sonora che parla del manuale di sopravvivenza di oggi. Dobbiamo sopravvivere a quelle persone che ti dicono: vieni, vieni, qua c'è ombra, c'è fresco, vieni, vieni. E poi dopo sei, non lo so, alle porte dell'inferno, probabilmente.
1: Sì, perché oltre a essere la persona quella a cui dobbiamo sopravvivere anche a una delle più grandi bugie estive della storia dell'umanità, ovvero vieni, c'è ombra. Che è una frase, potrebbe essere anche una frase sì, contesto no. La frase è questa, è sì, ma il contesto è no. In questo caso è l'ombra che non c'è. Questa frase viene pronunciata sempre con entusiasmo, come se ti stessero offrendo un'oasi nel deserto. Tu ti alzi, ti sposti, ti trascini perché fa caldo e quando arrivi scopri che l'ombra è minuscola, l'ombra è finta, l'ombra è un'illusione ottica, l'ombra è un ricordo, l'ombra è un concetto filosofico. Non è ombra, è un'idea di ombra. Facciamo degli esempi, la microombra. L'amico
0: la
1: che
0: microombra
1: ti fanno: vieni, c'è ombra, tu arrivi ed è l'ombra del palo dell'ombrellone, quindi praticamente è un francobollo, c'entra solo un piede
0: appiccicato
1: per quello micro. E certo,
0: ti è mai capitato, a tutti è capitato,
1: sì,
0: di correre vediamo. Verso il mare,
1: sì.
0: Perché insomma scotta la sabbia,
1: certo.
0: E non trovi ombra,
1: non c'è tu vorresti appoggiare all'sdraio, sì, di qualcun altro sotto,
0: volare.
1: Non c'è, non puoi. Poi c'è l'ombra che si muove, vieni, c'è ombra, arrivi, l'ombra si sposta, tu la insegui come un cretino, sembri in un videogioco.
0: E chi è l'ombra di Peter Pan?
1: Esatto, che quella si spostava anche troppo. L'ombra calda, vieni, c'è ombra, arrivi, è ombra, ma fa caldo uguale, è un'ombra che non funziona, un'ombra rotta, ci sono anche queste al mare. L'ombra immaginaria, vieni, c'è ombra,
0: un'ombra,
1: tu arrivi,
0: che non ombra.
1: L'ombra che non ombra è un film di Alessandra Benotti. Poi l'ombra immaginaria è quella dove tu arrivi, non c'è niente, e loro dicono: prima c'era, prima quando? Nel 94, non c'è. La persona che dice c'è ombra non controlla l'ombra, ovviamente, non la possiede, non la gestisce. È come dire: vieni, ti tengo io il vento. È un'utopia, è una frase utopistica. Tu ti sposti, ti illudi, speri e poi ti ritrovi di nuovo al sole, più sudato di prima perché ti sei spostato, più arrabbiato di prima e più deluso di prima. E la persona che ti ha chiamato dice: vabbè, oh, si è spostata, grazie. E quindi ricordatevi, amici e soprattutto amiche del comedy, che d'estate l'ombra è come la felicità. Tutti dicono che c'è, ma quando arrivi non la trovi mai. Ta-da-da-da!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna, code per incidente tra Casilina e Ardeatina e più avanti si rallenta per traffico intenso tra Nomentana e Tiburtina. In carreggiata esterna rallentamenti tra Salaria e Cassia e a seguire stessa situazione tra Selva Candida e Casalumbroso e più avanti tra Prenestina e Tiburtina. Sulla Roma Fiumicino code tra Ansa Tevere e Via del Cappellaccio in direzione Eur. Ci spostiamo sulla Roma Teramo code tra Sette Cammini e raccordo anulare verso quest'ultimo. Proseguiamo sul tratto urbano code tra Tor Cervara e Tangenziale Est in quest'ultima direzione. Sulla diramazione Roma Nord si rallenta tra Sette Bagni e raccordo anulare verso quest'ultimo. Andiamo sulla diramazione Roma Sud, code tra Tor Vergata e raccordo anulare, anche qui verso quest'ultimo. Sulla statale Aurelia, code per incidente tra Marina di San Nicola e Palidoro verso il raccordo anulare. Da Daniele Sirio e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Sono le 9:01.
0: URL Radio.
7: The Comedy Radio Show.

0: Il manuale di sopravvivenza di oggi ci ha aiutato, forse, chi lo sa, a capire come sopravvivere a quelle persone che ti dicono vieni, vieni, qui c'è fresco, qui c'è ombra, poi invece non è vero nulla. Ci hanno scritto Chiara e Davide.
1: Sì, che vi salutiamo, ragazzi. Ciao,
0: ciao Chiara.
1: Chiara,
0: ciao Davide.
1: Ciao Davide. Chiara scrive: il mio ragazzo mi ha detto vieni, c'è ombra. Era l'ombra del palo dell'ombrellone.
0: Ma perché ti voleva vicina vicina?
1: Certo, per quello. Però lei scrive: c'entrava solo un dito del piede, ho rivalutato la nostra relazione.
0: E la perfa.
1: Quindi fidanzato di Chiara, tu volevi stare vicino vicino alla tua fidanzata, ma lei ha meditato di lasciarti.
0: Beh, comunque in effetti ci sarebbe tutto un capitolo da aprire sulle fusioni durante l'estate.
1: Ma non mi dovete
0: che non possiamo aprire.
1: Io con la mia fidanzata, però, che tu conosci benissimo, eravamo...
0: Tu usi la scusa dell'estate
1: Perché
0: noia fa e dici: oh, guarda, fa caldo.
1: Ho fatto questo, non era una scusa. No, una volta, a proposito, la mia fidanzata mi aveva detto: se stavamo in macchina, se volevamo un attimo, ma voleva spegnere l'aria. Ha detto: amore mio.
0: Ah, in macchina voleva fare roba?
1: Sì,
0: ah,
1: gli è venuto lo scabarabbo. Però io ho detto: o lasciamo l'aria condizionata accesa, o io non ti posso rendere una prestazione. La performance non esce.
0: Guarda, con tutta la volontà, ma proprio
1: non ce la faccio, troppo
0: fai
1: caldo.
0: Come se avessi fatto.
1: Come se re d'estate.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo da Davide, che scrive: un amico mi ha chiamato dicendo che c'era ombra. L'ha chiamato. Ah no, l'ha chiamato penso dal vivo. Quando sono arrivato l'ombra si era spostata di 3 metri. L'ho inseguita come un cretino, sembravo in un tutorial di parkour.
0: Dai, da dove sei arrivato? Dalla Cina?
1: Ma che sole è? Che era Star Wars?
0: Ma poi che amico c'hai? Vabbè.
1: Cambiate amici. You make me feel

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Bene, discorsi
1: benissimo.
0: Benissimo, insomma, discorsi discutibili su effusioni estive, ombre sere d'estate, bla bla bla. Andiamo tra poco alle battute brutte. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute che non fanno ridere, fanno ridere solo ad Alo. Solo ad Alo, e le facciamo per lui. Un omaggio a te.
1: Grazie.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: VRN Radio. Your radio station.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte. Ale, ve lo dico, Ale, sono molto brutte.
1: Vai.
0: Allora, cominciamo con Pina. Ho un problema. Amore, non devi dire oh, siamo una coppia e ogni tuo problema è anche mio. Ok, abbiamo messo incinta la segretaria. Amore, non piangere, diventi brutta quando piangi. Ma io non sto piangendo. Ah.
1: Ah, male male.
0: Al bar. Senta, paga in contanti o striscia? E lui risponde: ho capito che sono povero, ma non mi pare il caso di umiliarmi.
1: Ah,
0: non l'ho capita.
1: Striscia tipo per implorare.
0: Ah,
1: credo,
0: pensate, sono talmente brutte che le leggo e non le capisco. Andiamo avanti buongiorno, 2 per 30 alla biglietteria.
1: Sì, sì.
0: 60.
1: Molto carina, molto raffinata, molto delicata, sì, molto delicata.
0: Io male male oggi. Concludiamo con: aiuto, aiuto, c'è un dottore? Sì, salve, sono io. Sono un dottore in ingegneria. Ma no, il mio amico sta morendo, faccia qualcosa. Allora, supponiamo per assurdo che non stia male. Beh, eccetera, eccetera.
1: Carina, carina.
0: Bene, posso andare a casa.
1: Te
0: adesso
1: ne dico, aspetta.
0: Vai, vai. Beh, cerca di risollevare.
1: La sai la differenza tra una tenda e la carta igienica?
0: Ah, la so.
1: La sai?
0: La so. Yeah. Ah. Avrei dovuto rispondere no, non la so.
1: Allora sei stata te.
0: Esatto.

0: Amici del Comedy Incredibile, oggi è volata più del solito. Lo so che lo dico sempre, ma oggi veramente le volè.
1: Oggi è volata.
0: Le volè.
1: Sta volando perché stiamo andando dritti verso il mese estivo pieno, che è luglio, perché domani è luglio.
0: Domani, allora,
1: e come ti sfugge questa cosa? Tu che sei fan di queste
0: domani
1: dinamiche.
0: Domani dirò, terzo giorno della settimana, sì. Primo del mese. Ciao a tutti, ben ritrovati. Insomma,
1: e figurati.
0: Così. E farò così.
1: E io non interagirò con questa.
0: Non direi nulla.
1: No, non volevo dire interagire, interferirò con questa cosa. Ti lascerò fare.
0: Ovvio, anche perché
1: sei pronta, scalciti.
0: Sbatto fuori dalla radio.
1: Sbatto fuori.
0: Allora, bene, mentre io e Alo finiamo di litigare, ci diamo appuntamento domani con il nostro Alo Bisogni.
1: E con la nostra fan dei calendari, insomma, tutte le robe sue, Alessandra Bellotti.
0: Qui al
1: Comedy Radio Show.
0: Ciao a tutti.
1: Primo luglio.
0: E domani è 3.
1: Domani?
0: No, domani è 3. No, domani è il terzo giorno, però è il primo.
1: Certo, perché giugno ne ha 30.
0: Va bene.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna, code per incidente tra Casilina e Ardeatina e più avanti si rallenta per traffico intenso tra Nomentana e Tiburtina. In carreggiata esterna rallentamenti tra Salaria e Cassia e a seguire stessa situazione tra Selva Candida e Casall'Ombroso e più avanti tra Prenestina e Tiburtina. Sulla Roma Fiumicino code tra Ansa Tevere e Via del Cappellaccio in direzione Eur. Ci spostiamo sulla Roma Teramo, code tra Sette Cammini e raccordo anulare verso quest'ultimo. Proseguiamo sul tratto urbano, code tra Torcervara e Tangenziale Est in quest'ultima direzione. Sulla diramazione Roma Nord si rallenta tra Sette Bagni e raccordo anulare verso quest'ultimo. Andiamo sulla diramazione Roma Sud, code tra Tor Vergata e raccordo anulare anche qui verso quest'ultimo. Sulla statale Aurelia code per incidente tra Marina di San Nicola e Palidoro verso il raccordo anulare. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
4: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
8: Sono le 10 e 2 minuti.
0: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio. La tua radio.

forse è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un go-

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla 1 Firenze-Roma ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra lo svincolo di Guidonia Montecelio al bivio con la diramazione Roma Nord verso Firenze. Al momento il traffico regolare. Vediamo la situazione sul raccordo anulare in carreggiata interna, code a tratti per traffico intenso tra Casilina e Appia e più avanti tra Cassia Bis e Salaria. In carreggiata esterna si rallenta tra Laurentina e diramazione Roma Sud. Andiamo sulla Roma Fiumicino, code tra Ansa Tevere e via del Cappellaccio verso l'Eure. Ci spostiamo sul tratto urbano, code a tratti tra Tor Cervara e tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine sulla diramazione Roma Sud, code tra Tor Vergata e raccordo anulare verso quest'ultimo. Chiudiamo con il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata da Acilia. Dal 1 al 31 luglio in direzione Cristoforo Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:02.
4: VRN Radio. We'll

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 30 di giugno e arriviamo all'ultimo giorno del sesto mese del 2026. Ma come ci siamo arrivati praticamente a luglio? Io sono Francesca Romana Macri e questa è la trasmissione interamente dedicata all'Italia. Si dice che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, ma noi andiamo a smontare questo pregiudizio, quest'idea che c'è. Tra poco infatti andremo nel mondo dell'arte, vedremo un po' di mostre d'arte in corso nel nostro paese e poi si va dritti dritti a tavola. I mostaccioli di Soriano Calabro vi dicono qualcosa? Ne parliamo tra pochissimo e come sempre c'è l'agenda, ci sono le date significative nella storia d'Italia in questo 30 di giugno, compleanni, proverbio del giorno, tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte! It's not

0: Stiamo quasi arrivando alla fine di un altro mese. Mi sembra soltanto ieri che parlavamo di Natale, di Capodanno e di quant'altro, invece siamo al 30 di giugno. Il 30 di giugno con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. Do il bentornato anche a Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti. Siamo a metà anno praticamente.
0: Sì, a me fa strano. Siamo, sì. Entriamo nel settimo mese di questo 2026. Ma a proposito di date, di tempo che passa, andiamo subito all'agenda con le date più importanti, sì, di questo 30 di giugno.
1: 17 a.C. Virgilio termina la prima bozza dell'Eneide. Nel 177 Marco Aurelio guadagna la penultima salutatio imperatoria della sua vita. Nel 1409 la battaglia di San Luri, importantissima perché fu combattuta tra il giudicato d'Arborea e i suoi alleati ed i catalano-aragonesi del regno di Sardegna. Vinsero le truppe catalane e questa battaglia rappresentò convenzionalmente la perdita della sovranità politica della Sardegna.
0: Insomma, una data molto importante questo 30 di giugno.
1: Eh sì, anche perché poi nel 1932 venne posata la prima pietra della città di Littoria, l'attuale Latina. Andiamo ai compleanni?
0: Andiamo subito ai compleanni. Intanto facciamo tanti auguri a tutti i nostri ascoltatori che oggi spengono le candeline, ma abbiamo anche un po' di VIPs, giusto?
1: Abbiamo uno di VIP che è tanta roba, Giacomo Leopardi. Partiamo col botto.
0: Tanto
1: proprio.
0: Caro mi fu quell'Ermo Colle. Lui sì. Appunto del segno del cancro, perché si sa che noi del segno del cancro siamo un po' lunatici, un po' nostalgici. Dico noi perché è anche il mio mese di nascita.
1: Mario Carotenuto, attore e doppiatore. Zeno Colò, sciatore alpino e sciatore di velocità. Lea Massari, grande attrice. Toni Dallara, cantante. Maria Amelia Monti, attrice italiana. Silvio Orlando, altro attore italiano. Ed Eleonora Bagnato, étoile della danza.
0: Passiamo invece al santo del giorno.
1: Qui ce ne stanno due, perché specialmente qui dalle parti di Roma i santi protomarti della chiesa di Roma sono Santi Pietro e Paolo, che proprio ieri e oggi festeggiamo. Tra ieri e oggi abbiamo festeggiato.
0: E ultimo ma non meno importante abbiamo il proverbio:
1: se piove a San Paolo l'acqua è tanta e il grano va nella gemma e non si pianta. Sempre memorie Bucò.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Iniziando questo martedì con i vostri messaggi, oggi abbiamo scelto di fare i messaggi delle doppie L, perché abbiamo scelto i messaggi di Linda e di Luna in questo martedì di verdi, bianchi e rossi. Ciao ancora Giallo.
1: Ciao Francesca Romana. Andiamo a sentire Linda cosa ci dice. Vorrei tornare ai tempi del liceo classico che ho frequentato anni fa, non solo per il ricordo degli studi sul grande poeta Virgilio, ma soprattutto perché ero giovane e bella. Beh, vabbè, dai, sarei ancora...
0: Ci uniamo anche noi al club. Tra l'altro io però non vorrei tornare a fare liceo classico proprio in questi giorni, perché c'è stato l'esame di maturità, le prove scritte, e proprio questo periodo sarà quello invece delle prove orali, il temutissimo colloquio orale degli studenti questo 2026.
1: Andiamo da Luna che ci dice: tanti auguri alla bravissima Etoile Eleonora Bagnato, che ha portato insieme a Roberto Bolle lustro alla danza italiana e il mondo. Un altro meraviglioso esempio di come l'arte terzicorea in Italia sia sempre in auge. Brava Luna, non potevi dire meglio tutto questo bellissimo concetto sulla danza italiana.
0: Noi non aggiungiamo né di più né di meno.

È martedì, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Io sono Francesca Romana Macri. Tra pochissimo tornerà di Gianluca perché parliamo di arte. Di arte a cielo aperto in Italia ne abbiamo veramente tantissima, ma noi andremo in alcuni posti che potrebbero essere anche definiti dei rifugi climatici, ovvero dei posti dove c'è aria condizionata e soprattutto dove ci sono delle cose meravigliose da vedere, perché facciamo un piccolo tour nelle mostre d'arte di quest'estate 2026. Ovviamente in Italia, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Hit Station.
1: Is it fair? You'll never know the person I'll be. You're not there.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti.

0: E questo è il martedì che trascorriamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi, quando arriva un momento dedicato al mondo dell'arte, perché vabbè, l'Italia e le nostre città sono praticamente dei musei a cielo aperto, ma noi il cielo, diciamo, lo chiudiamo in questo senso, perché andiamo a vedere un po' di mostre d'arte da nord a sud Italia che sono in programma da ora in avanti per i prossimi mesi. Do il bentornato a Giallo, ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: Allora, ricordiamo, dove ci porti?
1: Ricordiamo, vi porto in prima battuta. Tu da Venezia.
0: Voilà, meravigliosa Venezia.
1: Bellissima proprio, dove la Biennale dell'Arte 2026 si prolunga fino al 22 novembre sotto la guida di Koyo Ku e il titolo è Minor Keys. È ospitata nei giardini, l'arsenale e diverse sedi storiche. E poi andiamo a Firenze, dove c'è la bellissima mostra di Mark Rothko a Palazzo Strozzi fino al 23 agosto. Non ve la perdete perché è molto molto bella. È una straordinaria retrospettiva che copre l'intera carriera del maestro dell'espressionismo astratto. Esplora il suo uso dei campi di colore, che è veramente particolarissimo.
0: E poi magari può essere anche un'occasione per visitare sia Venezia con la mostra che abbiamo citato prima, ma anche Firenze. E poi dove ci porti?
1: E poi torniamo a Milano, dove c'è Gianfranco Frattini 100 al Castello Sforzesco fino al 6 settembre per celebrare il celebre designer, oltre che nelle mostre di fotografia di Giovanni Gastella a Palazzo Citterio e Nan Golding al Pirelli Hangar Bicocca.
0: Quindi noi vi diamo questi consigli per un'estate, beh, sicuramente calda, su quello non possiamo fare molto, ma se possiamo prendere un po' di fresco visitando i musei e vedendo un po' d'arte, insomma, potrebbe essere un'ottima soluzione.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Forse non salverò il mondo.
16: Forse non salverò l'economia.
15: Forse non salverò tutti gli indifesi.
16: Forse non salverò l'Amazzonia.
17: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
18: Sono le 12:03.

0: Siamo stati un po' in giro per l'Italia parlando di arte, parlando di mostre, andando da Milano, Firenze, Venezia, assieme al nostro Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesco Romano, ciao a tutti.
0: Ma anche i nostri ascoltatori ci sono stati a queste mostre oppure ci andranno. Noi abbiamo scelto dei messaggi ad hoc, giusto?
1: Allora ci scrive Ida che dice: mi è piaciuta molto la mostra del maestro statunitense Mark Rothko, che ho visto pochi giorni fa a Firenze, nella bellissima location di Palazzo Strozzi. Dipinti emozionanti e di grande impatto visivo. Consiglio a tutti di andarla a vedere per respirare l'atmosfera dell'espressionismo.
0: Ve l'abbiamo consigliato anche noi, abbiamo messo il marchio di verdi, di bianchi e di rossi, quindi
1: più di così
0: non possiamo fare.
1: Certo. Poi abbiamo Flavio che dice: al di là delle polemiche che ci sono state alcune settimane fa, vale sempre la pena andare a vedere la Biennale di Venezia per visitare i vari padiglioni, sempre molto interessanti, e fare un giro per quella bellissima città unica che è proprio Venezia.
0: Vuoi sapere una cosa, Giallo?
1: Dimmela.
0: Io a Venezia ci sono stata solo una volta e avevo 5 anni. Forse dovrei recuperare.
1: Penso proprio di sì.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.

Ok. Arriva il momento di sederci alla tavola di verdi, bianchi e rossi, perché arriviamo al dolce. Si va in Calabria oggi, che è solitamente molto famosa per l'anduja e il piccante, per assaggiare, metaforicamente parlando, perché non possiamo farlo insieme purtroppo, ma vi chiedo, mostaccioli di Soriano Calabro, vi dice qualcosa? Tra poco ne parliamo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Lo sai?

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora. The more you hear it, the more you feel it.

0: È il martedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, noi siamo non a caso verdi, siamo bianchi ma siamo anche rossi. Quando arrivati in questa parte del nostro programma ci sediamo alla tavola italiana, magari per un pranzo o per una cena. Però c'è un qualcosa che secondo me per il quale troviamo sempre un piccolo spazio, lo dice anche la scienza, ovvero il dolce. Do il bentornato al nostro Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romano e ciao a tutti.
0: Andiamo in Calabria, giusto?
1: Andiamo in Calabria, precisamente a Soriano Calabro, dove questa cittadina è diventata famosa per i suoi mostaccioli. Siamo in provincia di Vibo Valentia, dove appunto nasce la ricetta dei mostaccioli, noti in tutta la Calabria. Sono particolari i biscotti morbidi, dal colore dorato e dalle forme svariate, tanto è vero che molti li fanno a forma di gallo, il pesce, di cavallo,
0: ah,
1: d'uomo.
0: Ah bello, quindi anche un po' personalizzati.
1: Perfetto.
0: Io, tu pensa che i mostaccioli, poi dipende anche da quale regione in cui ci troviamo, ad esempio io li mangio durante il periodo natalizio in Campania, che sono così belli, come hai detto tu, dalla forma romboidale, sono belli,
1: esatto.
0: Cioccolatosi, ci sono al latte, ci sono al cioccolato fondente, ma anche bianchi forse.
1: Sì, come no. L'impasto è quello di farina, miele, mosto di vino e appunto le forme sono quelle che abbiamo detto prima. Poi c'è la palma, c'è la S, c'è il cuore e a volte per decorazioni si aggiungono anche dei piccoli ritagli di carta stagnola colorata per fare l'occhio o i capelli del soggetto.
0: Ma si mangiano?
1: No,
0: poi si tolgono. Solo per bellezza.
1: Sì, e per esempio una variante è l'impasto con l'arancia e poi alcuni vengono ricoperti dal cioccolato fondente.
0: Ma che bontà! Quindi in quest'estate magari se vi trovate ad andare in Calabria, un mostacciolo non fa mai male a nessuno.

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. I messaggi che ci arrivano da parte vostra sono come sempre tanti. Siamo stati in Calabria con i mostaccioli di Soriano, ma siamo stati anche un po' in giro per l'Italia parlando di mostre e quant'altro. Io vi ricordo, cari amici, che siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi e ci sentiamo domani nel mercoledì e nel luglio di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a un mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane capite.

0: VRN News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nell'Avellinese. Il conduttore di Report, intervistato da trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorre capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine, una notizia dalla pallanuoto: dopo la Coppa Italia, la Pro Recco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sono le 13.
3: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio.

0: braccio come un cazzo di bimbo.
1: You're listening to WRN Radio. Well, I-

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare in carreggiata interna code per incidente tra Prenestina e Tuscolana. In esterna code a tratti per traffico intenso tra Laurentina e diramazione Roma Sud. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code per incidente tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima. Sulla diramazione Roma Sud code per traffico intenso tra Tor Vergata e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Ci spostiamo sull'Appia nel territorio di Latina, code nei due sensi per lavori tra Cisterna di Latina e Borgo Carso. Chiudiamo con il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per consentire lavori di ristrutturazione e riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata da Acilia. Dal 1 al 31 luglio in direzione Cristoforo Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Attivi bus tra le stazioni di Casalbernocchi e Acilia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14 e un minuto.
0: VRN.

Ed eccoli qua l'ombrellone che si apre anche oggi, ultimo giorno del mese di giugno, e speriamo sia anche l'ultimo giorno di caldo. Dai, mi sembra che un po' di non dico refrigerio, ma insomma un qualche piccolo calo delle temperature ci sia. Ma noi siamo qua nella nostra spiaggia virtuale con Tipi da

0: anno.
1: Oh, una buona notizia che riguarda, insomma, questi giorni ci vuole ogni tanto anche qualche buona notizia, riguarda i prezzi della frutta. Ne mangiamo tantissima in questi giorni e fa benissimo, continuate a mangiare frutta. Ecco, la cosa positiva è che i prezzi stanno scendendo, in particolare i prezzi di ciliegie, meloni, angurie e nettarine, che sono le cose che forse mangiamo di più in questa, in questi giorni. Beh, tutto questo ha una ragione precisa: il caldo accelera il deterioramento dei prodotti dopo la raccolta e quindi costringe gli operatori a velocizzare le vendite per evitare sprechi e perdite. Quindi dicono, insomma, che questi prodotti li dobbiamo vendere nel giro di pochissimi giorni, dobbiamo tenere i prezzi bassi.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano. WRN Radio. The more you hear it, the more

Oh beh, una notizia senz'altro interessante per tutti i tipi da spiaggia come noi, perché questo team di fisici, che evidentemente non hanno altro da studiare, questo team ha pubblicato la formula matematica definitiva per il castello di sabbia perfetto. Allora, attenzione, no, perché se qualcuno ci sta ascoltando dalla spiaggia, sappiate che funziona così. Il segreto risiede nel rapporto preciso tra acqua e sabbia. L'acqua deve essere esattamente l'1% del volume totale per agire come collante perfetto senza far collassare la struttura.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Ma incredibile, io ho visto le immagini, ma le trovate online, di questa rissa stile Bud Spencer e Terence Hill che arriva dal Parlamento della Georgia. Lì non le mandano a dire le cose, il Parlamento georgiano, durante una discussione accesa tra deputati di maggioranza e opposizione, insomma, è degenerata proprio lì la discussione. In pochi secondi è diventato una gigantesca rissa collettiva a suon di pugni. Let's

0: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street and my

0: I'm sexy and I know it.
1: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
2: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
3: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
2: Niente, ignora tutti i messaggi.
4: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
5: Spot.
6: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: Ma me ne sono accorto pure io, cioè che io c'ho una macchinina normale, insomma, di dimensioni medie, ecco, sicuramente non è un mega SUV quello che ho io. C'è questo studio europeo che ha lanciato l'allarme sul progressivo aumento, cosa dite, delle temperature? No, l'aumento di volume dei SUV e delle auto moderne. In effetti, io sto vedendo, perché mi piacciono queste cose, sto vedendo dei video che arrivano soprattutto dalla Cina su questi nuovi SUV molti elettrici che arrivano e invaderanno l'Europa, io lo immagino, arrivano dalla Cina, sono tutti grandissimi, ecco. Secondo le proiezioni, se il trend di avere auto sempre più grandi continua, entro il 2040 a Roma, solo a Roma, spariranno virtualmente 95.000 posti auto, ma non perché, ecco, diventino dei parchi, no, semplicemente perché le macchine saranno troppo grandi per i parcheggi attuali, per i posti auto attuali, e quindi ogni auto occuperà un posto e mezzo o qualcosa del genere.

0: No, mi chiedevo cos'era quella maschera che molti calciatori ai mondiali indossano. Cioè, io dico, non so, ma cos'è? È un nuovo trend di moda o è la maschera di Batman che dà il superpotere? No, in realtà sono dei supporti in carbonio stampati in 3D per proteggere le fratture al setto nasale o agli zigomi, in modo che, insomma, uno che sta giocando, anche se prende una botta in faccia, ecco, non gli succede niente perché c'ha sta ultra protezione.
1: Pipi da spiaggia.
2: VRN Radio, più l'ascolti più

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Che stai facendo?
17: Niente.
16: Come niente? Ti stai facendo una canna?
17: E beh?
16: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
17: Sì, e te che ne sai?
16: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
18: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
16: Butta via la droga, non la vita.
0: Sono le 15 e 2 minuti. 2 RN.

La tecnologia, ma cosa va a inventare? Incredibile, eh? Allora, questa nuova scoperta, questa nuova invenzione, più che scoperta, si chiama Chloe, come il mio cagnolino, ma non è un cane, ma è un orto verticale da cucina. Ecco, già stanno parlando di agricoltura 4.0 e sta spopolando il lancio di questo micro elettrodomestico high-tech, chiamato appunto Chloe, che permette di coltivare i propri micro ortaggi, insomma, fai il tuo piccolo orto direttamente sul bancone della cucina e in pochi giorni, insomma, lì c'hai i peperoni, le zucchine, le melanzane e tutto il resto.

Io lo sto ancora attendendo, il calo reale della temperatura, ma ci consoliamo perché un po' in tutta Europa stanno soffrendo il caldo, qualcuno anche più di noi. A Berlino, ad esempio, la polizia ha trovato questo utilizzo alternativo per gli idranti antisommossa. Avete presente quali sono, no? Quelli che sparano contro chi fa delle manifestazioni non autorizzate e così via. Ecco, sono stati usati nelle piazze per spruzzare una pioggerellina rinfrescante sui passanti che, insomma, camminavano per il centro accaldati.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: WRN, your radio station.

Quanto è bella la Vespa! Io non ho mai avuto una Vespa, ma mi è sempre piaciuto come scooter, come motorino. Ecco, nello scorso weekend, tra l'altro, le strade di Roma sono state invase, letteralmente invase da migliaia di modelli storici di Vespa, che festeggia proprio in questi giorni i suoi 80 anni. È nata nel 1946 e c'è stato questo mega raduno delle Vespe storiche al

0: Pipi da spiaggia.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: Se come una medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Ma non lo so, forse lo dovremmo anche noi adottare questo sistema. Certo, si tende a fare di tutto per tenere fuori dalle nostre case il caldo in questi giorni. Hanno avuto un'idea interessante in Francia ed è diventata anche virale. Questa moda un po' bizzarra vista da fuori, ma efficace, quella di attaccare le coperte isotermiche d'emergenza. Tanto per capirsi, quelle dorate e argentate che vengono usate anche nei mezzi di soccorso, ecco, per riscaldare le persone, sapete, cioè sono leggerissime e tengono il calore. Ecco, non vengono usate per tenere dentro il calore in questo caso, ma per tenerlo fuori, e quindi attaccate fuori dalle finestre dei palazzi per riflettere i raggi solari.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: VRN Radio. Your radio station.

No, ma numero uno sto tizio, davvero, già lo hanno chiamato il Batman del Messico. E la notizia arriva dallo stato di Jalisco, appunto in Messico, dove questo misterioso cittadino, si dice vestito da Batman, sta diventando una leggenda locale. Cioè, negli ultimi 10 giorni ha catturato ben 5 ladri di moto e li ha legati ai pali della luce con lo scotch, con il nastro adesivo, quello largo, ecco, con cartelli di avvertimento, proprio come faceva Batman. La polizia sta indagando per cercare di capire di chi si tratta, ma naturalmente sul web lui è già un idolo.

No, ma davvero quante volte vorremmo tutti un supereroe, un Batman, un giustiziere della notte che prende in pacchetti i ladri e li attacca lampione. Vabbè, dai, siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì. Vi aspetto domani sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Ho 26, ma di per

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: WRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il tratto urbano della Roma Teramo, code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione centro a causa di un incidente avvenuto in circonvallazione Tiburtina. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna code a tratti per traffico tra le uscite Laurentina e Tuscolana. In interna si rallenta tra Flaminia e Salaria e più avanti tra la Nomentana e la Rustica. Ci spostiamo sulla statale Salaria, per i cantieri attivi in queste ore si sta in coda tra l'aeroporto dell'Urbe e Fidene in direzione del raccordo anulare. Infine, su via Cristoforo Colombo, un incidente ora in via di risoluzione è causa dei rallentamenti tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla linea FL1 Orte Roma Fiumicino Aeroporto, la circolazione è sospesa tra Roma Tiburtina e Sette Bagni per la segnalazione di un incendio. I treni regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus sostitutivi. Da Francesca Loiacone, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
4: La strada ti porta ovunque. Verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
5: Sono le 15:59.
6: Well.

0: Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi con diverse notizie e tanta musica ad accompagnarci, che sarà sempre al nostro fianco. Dove siete in questo momento? Cosa state facendo di interessante? C'è qualcuno che è in un supermercato a fare la spesa? Ecco, il supermercato è un posto bello, sicuramente, anche ambiguo, e soprattutto ci fa spendere sempre più del dovuto. Entriamo per comprare, non lo so, una cassa di acqua e ne usciamo con 180 euro spesi per alimenti vari che magari potevano anche non servire in quel preciso momento. Perché accade tutto questo? È una questione psicologica, ve ne parlo tra poco.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

quando si va a fare la spesa, diciamo che è sempre la stessa storia, no? Che gira e rigira e prende un po' tutti noi. Il supermercato, come ho già detto d'apertura di programma di questo martedì, è uno dei posti più strani che frequentiamo, perché quasi tutti facciamo questa promessa: oggi entro perché devo comprare solo due cose, e nessuno riesce a mantenerla, no? La cosa interessante è che dietro questo comportamento non c'è soltanto la mancanza di volontà, ma c'è proprio la psicologia che entra dentro di noi. Noi andiamo, appunto, entriamo in un supermercato per comprare, non lo so, mi faccio adesso una mini lista: il latte, dei cereali, e usciamo con il latte, due yogurt, una pianta, una candela profumata, un set di contenitori che non volevamo comprare. Ecco, gli esperti di marketing studiano da anni il percorso che noi facciamo all'interno dei negozi, quindi studiano il colore, le luci, la disposizione dei prodotti, il profumo del pane appena sfornato che viene messo normalmente alla fine, così acquistiamo anche quando stiamo per finire il supermercato. Tutto contribuisce a rallentare il nostro passo e a stimolare gli acquisti che non avevamo in questo caso programmato. C'è un aspetto ancora più curioso: molte persone raccontano che fare la spesa è diventato quasi un momento di svago. Si entra senza fretta, si guarda intorno, si scoprono cose nuove, e così quel preciso acquisto, in questo caso del latte che abbiamo già menzionato, diventa una specie di piccola esplorazione, un experience, come dicono, no? Oggi, che poi ci porta ad andare a casa con dei prodotti, non dico inutili, ma che comunque non erano sulla nostra lista della spesa. Insomma, fa parte del gioco.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie, trova lo Stato.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Vi è mai capitato di parlare da soli? Perché se la risposta è sì, beh, siete in ottima compagnia. Sia io, adesso che sono davanti a un microfono, ma so che non sono assolutamente da solo, ma quello che vedo davanti a me adesso è che sono da solo, ma anche quando non siamo davanti ad un microfono, e quindi nella vita di tutti i giorni, durante una passeggiata, parli con te e te. Ecco, vi è mai capitato? Pensateci un attimo, tra poco vi spiego che potrebbe essere una cosa positiva.

Parlare da soli è stato considerato per tantissimi anni qualcosa di strano, no? Una di quelle cose che facciamo soltanto quando pensiamo di non essere osservati, nessuno ci sta guardando. Invece la psicologia, ma anche diversi ricercatori, continuano a spiegare che è molto più normale di quanto immaginiamo. Anzi, molte persone parlano da sole ogni giorno. C'è per esempio chi ripassa una conversazione, chi organizza mentalmente la giornata, chi commenta quello che sta facendo, chi addirittura si incoraggia, tipo dai, manca poco, ce la facciamo oggi, finirà questa giornata. La cosa sorprendente è che diversi studi suggeriscono che questo comportamento può aiutare la concentrazione e l'organizzazione mentale. In pratica il cervello utilizza la voce come una specie di strumento per mettere ordine tra i pensieri.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

Cari amici, una volta sul comodino, a fianco al letto, c'era appoggiato sopra magari una sveglia, un libro, un bicchiere d'acqua, no? Se ti viene sete la sera. Oggi invece può mancare tutto questo che ho appena citato, ma non deve mai mancare lui, il supremo, lo smartphone. È l'ultima cosa che guardiamo prima di addormentarci, anche la prima che prendiamo in mano appena apriamo gli occhi. Negli ultimi mesi però sta crescendo una tendenza interessante, sempre più persone stanno decidendo di lasciare il telefono in un'altra stanza durante la notte, non spento ma lontano. Il motivo è semplice: molti si sono accorti che il problema non è soltanto il sonno, ma proprio il rapporto che abbiamo con il risveglio, perché spesso passano meno di 10 secondi, ma veramente il tempo di aprire gli occhi, e prendiamo subito il telefonino per controllare se ci sono notifiche, email, messaggi, news, mi piace sui social, messaggi dall'amante, dal fidanzato, dalla fidanzata, chiunque. Comunque, il cervello entra immediatamente in modalità operativa. Chi sta provando invece questa abitudine racconta una cosa curiosa: le mattine sembrano più lunghe, più calme, come se si recuperassero quei 5-10 minuti che una volta appartenevano soltanto a noi. Quindi forse il vero lusso di questo 2026, a partire da questo 2026, ma dovrebbe esserlo per i prossimi anni, non è avere sempre più tecnologia, ma riuscire a tenerla lontana per quante più ore possibili.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Torno domani, solito orario, solito posto. Se vi fa piacere, mi trovate qui. Fate bravi, ma non troppo.
0: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Disagi sulla 12 Roma Tarquinia a causa di un incendio divampato all'altezza del chilometro 20 e 500, chiuso il tratto autostradale tra Cerveteri e Torre in Pietra e traffico bloccato con 3 chilometri di coda in direzione Roma. È in corso l'intervento dei vigili del fuoco. A chi è diretto verso la capitale dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri si consiglia di percorrere la statale Aurelia e rientrare in autostrada a Fregene. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna, code a tratti per traffico tra le uscite Laurentina e Tuscolana. In interna si rallenta tra Tiburtina e Prenestina. Andiamo sulla Salaria, per i cantieri attivi in queste ore, rallentamenti tra l'aeroporto dell'Urbe e Fidene in direzione del raccordo anulare. Infine, su via Cristoforo Colombo, un incidente ora in via di risoluzione è causa delle code tra via di Mezzo Cammino e via di Malafede verso Ostia. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla linea FL1 Orte Roma Fiumicino Aeroporto, la circolazione permane sospesa tra Roma Tiburtina e Monte Rotondo per un incendio in prossimità dei binari. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Sono attive corse con bus sostitutivi. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:01.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: RN Radio, in the music.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Di nuovo bentrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Subito un aggiornamento sulla 12 Roma-Tarquinia. Spento l'incendio divampato all'altezza del chilometro 20 e 500, riaperto il tratto autostradale tra Cerveteri e Torri in Pietra, ma permangono lunghe code verso Roma. Restiamo sulla 12 e anche in questo caso in direzione della capitale. Un incidente avvenuto al chilometro 30 causa delle code all'altezza di Santa Severa. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina e Tuscolana. In interna, incolonnamenti tra Bufalotta e La Rustica e più avanti rallentamenti dalla Casilina all'Appia. Infine, nel quadrante sud della capitale, sulla Via del Mare si rallenta tra il raccordo e Vitinia. Su Via Cristoforo Colombo code tra Via di Mezzocammino e Via di Malafede, in entrambi i casi verso Ostia. Sulla Pontina si procede a rilento tra Tor de Cenci e il raccordo, in quest'ultima direzione. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla linea FL1 Orte Roma Fiumicino Aeroporto la circolazione permane sospesa tra Roma Tiburtina e Monte Rotondo per un incendio in prossimità dei binari. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus sostitutivi. Da Francesca Loiacone e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:01.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, inizia adesso sulle onde della musica. Allora, tutto bene? Spero di sì, sicuramente. Saluto a Fabio con la sua super hits che è appena terminato. E invece adesso inizio io con sulle onde della musica. È un programma che va in onda, lo sapete benissimo, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18 su questa radio, sempre.

un grande successo per gli Ubastank del 2004, un grande successo mondiale, direi, in tutto il mondo. Quindi il brano e l'album The Reasons ha parecchi primi posti in tutto il mondo, quindi un brano che avevo dimenticato e invece adesso l'ho ascoltato così insieme a voi dopo tanto tempo.

Infatti nel 2010 con gli Euphoric, The Night Before, l'album, il brano famosissimo Hunger Never Die, sulle onde della

0: radio station.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato la grandissima Jackie Benson, brava, bravissima chitarrista, cantautrice, un live dalla sua città natale, ovvero in Texas, un live in Texas del 2020, Fear, il brano che abbiamo ascoltato, e adesso c'è il grande Robert Plant.

chi è che non lo conosce? Led Zeppelin, chiaramente, un album bellissimo questo. Me lo ricordo come se fosse ora, era il 1988, si chiamava Now and Then, quella che abbiamo ascoltato, la bellissima Ship of Fools.

0: Momento da preliminare qui sulle onde della musica, Roberta Gentile, album Brick in Tone del 2021, Play Me, il brano che abbiamo ascoltato.
1: Vuoi raccontarmi come se mi conosci?

Beh, volendo ci sono altri 5 minuti per i vostri preliminari. Era Mario Biondi, l'album Sun del 2013. Bellissima la voglia, la pazzia, l'idea sulle onde della musica. Adesso c'è un bel brano di Michael Jackson rifatto.

Visto il ritmo, non poteva che venire dal Brasile, sicuramente Fabiana Passoni, cantante brasiliana, bellissima questa Rock With You di Michael Jackson dall'album Off The Wall. L'album invece era Dim The Lights, questo, eh?

0: radio station.
1: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Earl Clow dall'album The Spice of Life del 2008, una bellissima canzone, Ocean Blue. Adesso invece

beh, facilmente intuibile dal suono della chitarra Peter White, inconfondibile direi, questa bellissima Bullseye dall'album Glow del 2001. Vi lascio in compagnia dei The Ripping Tones con la bellissima, commovente direi, Snowbound. Noi ci sentiamo come sempre domani, sempre alle 18 su VRN Radio. Domani saranno e dopodomani due repliche, ma sempre sulle onde della musica. Ciao, a domani.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Ancora disagi sulla 12 Roma Tarquinia per chi è in viaggio verso Roma. Un incidente avvenuto in precedenza al chilometro 30 è causa delle code all'altezza di Santa Severa. Sulla stessa direttrice, dopo la riapertura del tratto tra Cerveteri e Torrimpietra, a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco, permangono lunghe code con ripercussioni di traffico anche sulla statale Aurelia. Tutto, ricordiamo, in direzione della capitale. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna, traffico rallentato tra la Roma Fiumicino e la Via del Mare, poi code a tratti tra le uscite Laurentina e Tuscolana. In interna si sta in coda tra la Cassia Veientana e la Salaria e più avanti in colonnamenti tra Bufalotta e la Rustica e ancora rallentamenti dalla Casilina all'Appia. Nel quadrante sud della capitale, sulla Via del Mare, si rallenta tra il raccordo e Vitinia. Su via Cristoforo Colombo code tra via di Mezzo Cammino e via di Malafede, in entrambi i casi verso Ostia. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea FL1 Orte Roma Fiumicino Aeroporto, la circolazione permane sospesa tra Roma Tiburtina e Monte Rotondo per un incendio in prossimità dei binari. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Sono attive corse con bus sostitutivi. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio, la tua radio.
4: Scusa se ancora...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
16: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
15: Pure tu sei scemo.
17: Ma io non fumo.
15: T'ho visto guidare senza casco.
18: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
15: Mi sono spiegato?
17: Ahi!
15: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
19: Sono le 20:02.
20: WRN Radio. WRN Radio. In the music.
21: Parla per

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it all.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: One, two, three. Wait, is this the song with the drums? I'm at

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Romanzo d'esordio di Martina Salvai, Non è vero che in campagna c'è silenzio, edito da Golem Edizioni, ci porta a Torre del Greco, non lontano da Napoli. Qui la giornalista Amanda Sifri, voce narrante iperpensante, indaga su un omicidio con la poliziotta Mara. Adatto a chi ama gialli non convenzionali e cittadine dove i segreti incancreniscono nel tessuto connettivo della comunità. La verità si svela pian piano attraverso articoli di giornale, lettere e pagine di diario, con un colpo di scena nel finale.
0: Da leggere. La Fondazione Leo Amici presenta Leo, scritti, massime e definizioni dei componenti dell'essere umano. Un'opera per la tua crescita personale e spirituale che inonda la vita di spiegazioni e senso. Leo Amici svela oltre 100 componenti dell'essere umano. Dal pensiero all'amore, dall'orgoglio alla dolcezza. Offre spiegazioni concrete perché tocca il cuore. Curato da Carlo Tedeschi e pubblicato dalle edizioni Dare. Fondazioneleoamici.org.
2: Da leggere.
5: Chi è davvero la donna ritratta nel celebre dipinto di Leonardo? In un intreccio di storia e fantasia prende vita Isabella d'Aragona, emblema di ribellione e protagonista di una lotta per potere e libertà. Fragile, eppure indomita, è determinata a riscrivere il proprio destino. Dal libro Io sono la Gioconda di Maria Gualtieri, edizioni Il Viandante.
2: Da leggere.
6: Rosso Danubio, Ruxandra Draguescu, Bertoni Editore. Ambientato nel 1984 e nel 1990, parla di un immaginario colpo di stato nella Romania di Ceaușescu, un colpo di stato messo in atto da alcuni funamboli. Ho scritto questo libro prima dell'occupazione russa in Ucraina. Parlo del pericolo della dittatura. L'ho scritto a causa della mia ossessione per la libertà, provando ad immaginare perché un popolo, come il popolo romeno, abbia subito la dittatura.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su Scie Rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e del

Mi auguro che vi piacciono e le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without e Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
16: Sono le 21 e 59 minuti.
0: WRN Radio.
17: WRN Radio. The more you hear it, the more